questo è quello pesantissimo, il martello alternando, questo è quello pesantissimo, il martello alternando, questo è quello pesantissimo, il martello alternando, questo è quello pesantissimo, il martello alternando, questo è quello pesantissimo, il martello alternando.

Dice bello poverello, giusto dito, sbalordito, non ragiona, si compone, si riduce in panzone.